ka tsuta jawi byeje rin ni che pan ta che je za kipa ta ki rang rang ko yun da re zong ni ye gen lo za ni ma na di che che chi chang da che wi yun da xi yin bing ni men nan je sen so ba kya sa mu yu yi chi de ren ga li mun de ri lin chi na gen lo za ni mi ki che sa zong jen ji di de xue de kong ge sa zong che che zhe wa da jin che ge ka da xia ji yin

0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cae sun de ri hyo. Zhong nam cho gong ka sa. Tien di bie yong long ting yin ting li kong, kan ge long ting jia, tering ga doni di bie lin cin no. Senge kanpa ngo jia, yere yu shong ga, di si din bie.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachar di jadar mushu lamban di.
2: Zhounam cho, tata che ji zingu zu bi lin chin di na bi yung lung chin yin chin li kong kange lung chin jia. Tsenlop gachar lin chin shi. Nga lin chin di zu xiong wan da chun yi. Tiring lin chin na Hyoba Dreba Dongbara Kyutuna Pimba Kangyu Mikorda Yunjin Zobur Dina Nila Nueba Kimbo Yu Hibikuro Zano Nyaza Shika Donang Shikuba Kanda Kangyu Mikuro Nganchu Gilawi Gunghi Nginbanda Da Bana Le Hibikoso Jadishi Yue Hyala Hijinan Dina Sinshu

0: gen la.
1: Om Devashi. Pomo che tse wansa.
0: Nga che tali papi gen le peye le kosho. Didi shan cho chi khusa wansi.
1: Pomo che la tanda che yo. Mata hi zhu dang.